0: u babi bu tati tu tati su
1: a i u babi bu tati tu sasi su
0: jaji ju hahi hu khokhi hu tadi du
1: jaji ju hahi

0: su, sa si su,
1: sha si su, so si su, mo di du, ta ti tu,
0: sha si su, sa si su, mo di du, ta ti tu,
1: mo di du, a i u, ro ri ru, fa fi fu.